proprio inizio della vicina, a me sta diventando la cosa interagiva, la cosa interagiva, niente di che ne ho paura, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non